0: Dopo c'è una femmina, non è che sei fam.
1: Order off of Wendy or Avalos, Cesar Martinez.
2: Copy, thank you.